la la, molto importante. La la, molto importante. Accende, ta la, ta la, molto importante. Ah, questo martirio. Da capo tutto, da capo, da capo tutto. Pronto il mio. Allora.

0: Taim, Lotta, Darim, Siranodi, Taim, Tiam, Taram, Tesiore, Ram, Taim, Tiam, Lotam, Taim, Tiam,
1: Sostenuto.
0: Tiraro, tiraro, tiraro, titapa, pipa, poi a tempo, a tempo. Tre. Yes. Dunque, indis, apre per sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on the nine. Na, on the nine, dossi, 4 bars allargato. Tiraro, tiraro, poi interà, la lì, a tempo. Dunque,
2: 9 bar
0: upper.
2: Sì, sì.
0: Sì.

0: ritorna a casa, ora prendi un destriero, una veste viril che t'apprestai, e per Verona parti, sarò ovvio pur domani.
1: Or venite.
0: In

0: di un destiero, una veste vil che t'apprestai, e per verona parti, sarò via pur domani.
1: Or venite!
0: Impossibile!

0: hai tu detto? Ecco le 10. E dopo lo per resto. E qui rimane.
1: Sì.
0: Alla mezza notte ritornerò.
1: Con cale a gettarla nel fiume vasto io sono.
0: No, no, io lo farò io stesso.
1: Via il suo nome.

0: Mio fratello viene.
1: E porta!
0: Tuona!
2: E pioverà fra poco.
1: Quanto meglio, tu dormirai in scuderia all'inferno, dove vorrai.
2: Oh, grazie.
0: Ma non partite.
1: Quanto al tempo.
2: Son 20 scudi d'oro. Ben felice, non aprirmi la mia stanza.

0: Oh, si venti scudi ne dati prodotto.
1: Sol venti son pochi, vale va di più.
0: La spada se forme, ma portami giù.

0: mezzanotte. Salire!
1: Ecco spento il vostro uomo.
2: Consegna un lume!
1: Un lume! No, il danaro. Lesti all'om del gentian.
2: No, pastri a sola.
1: Come vi piace, vi menate il sito.
3: Più avanti e più profondo il gorgo. Resto, che altro non vi sorrenda.